conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

peso sulla luna e la metà della meta. Selene ene, come facile ballar selene ene, lascia tutto e vieni qua selene ene, è un mistero e non si sa, ma il peso